chiude una pomeriggio. E già lo si decreteva. E chiude una luce chiara.

Kanaka vestu durakire, muro ilo numa tu jukare. Debe dafte di kautu, kare mandel kiki daftu. Zoro raji chisova, anda muro ya kasatu san. Ava ba